allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non poter.

0: Sono le 2:15.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e

quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1989.

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento sessantanove.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio,

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radio Diffusione Follonica, ma che energia!
1: Get down.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantaquattro.

0: Sono le 3:39.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
0: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: ore esatta.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: suoneremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai tu.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno sii coerente, almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovreste andare.

0: Sono le 4 e 56 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Veronica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 28 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2001.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 6:11.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

And I need you so bad. Brothers, do you know what I mean?

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1970...

0: vuole, il mondo è tuo. Se fa buio, il mondo è al fluo.
1: State insieme a noi, radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
2: Un mare di musica e simpatia. Radio diffusione follonica, passa l'estate insieme a noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza, coltivateli con cura. Bilancia, le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Dai ritmo alla tua estate, scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con

0: Sono le 7:06.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Sapore di sale.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia, le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!
4: Radiodiffusione follonica, ora esatta.
5: Sono le 7:51.
6: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Buongiorno dalla redazione. Si va verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. E in arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Gli esteri, il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano è morta a 80 anni. Cantatrice, attrice, imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero delle difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
2: Radio diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
4: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
4: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
5: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
6: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: mamma.
1: E Chico Italiano!
2: Quando mi chiama sono Yakuza. Mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti. Dice che figo. Mentre si muove fa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1981.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia, le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Caro Carburanti, oggi alle 18 si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Ieri l'incontro tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il Ministro Giorgetti, dedicato proprio alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno. Vladimir Putin respinge la soluzione di pace in Ucraina avanzata da Zelensky, che prevederebbe una zona economica franca gestita da paesi terzi, ma qualcosa potrebbe tornare comunque a muoversi in prospettiva negoziale dopo le visite del ministro degli esteri Vaticano Paul Richard Gallagher e del direttore della CIA John Ratcliffe.

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Sulla FPL in direzione mare, per un incidente tra la diramazione per Pisa e Cascina, si sono formati 2 km di coda tra Pontedera Ovest e Ponsacco e la diramazione per Pisa. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per i cantieri notturni, stanotte, domani notte, in A11, in orario 22:06, sarà chiuso lo svincolo di Altopascio in entrata in direzione Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino alle 16 del 30 agosto interrotta la circolazione in via Canova, corsia di immissione in via Etruria adiacente alla rotatoria di piazza Ciampi fronte viale Talenti, e in via Etruria limitatamente la corsia adiacente al sottopasso in direzione uscita città da piazza Ciampi a fine sottopasso. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Salve a tutti da Paolo. Oggi per la Speaker Slot Machine voglio raccontarvi una storia. In Francia, alla fine dell'Ottocento, viveva un postino di nome Ferdinand Cheval. Un giorno, mentre faceva il suo solito giro di consegne a piedi, facendo circa 30 km al giorno, inciampò su una pietra della forma stranissima. Invece di tirare un accidente, la prese e la raccolse. Il giorno dopo ne raccolse un'altra, e così fece per ben 33 anni. Ferdinand raccolto pietre lungo il suo tragitto, portandole a casa nelle tasche, poi in un paniere e infine anche con una carriola. Con quella pietra ha costruito da solo il Palais Ideal, un castello incredibile alto 12 metri e pieno di sculture bizzarre. Nel 1969 il Palais Ideal di Facteur Cheval è stato riconosciuto Monumento Nazionale di Francia e dichiarato con un decreto del 12 settembre 1975 simbolo culturale e patrimonio da tutelare. Alla fine la sua perseveranza è stata premiata, ha dimostrato a tutti che con un po' di pazienza puoi trasformare i sassi che la vita ti tira addosso o ti fa trovare lungo la via in un castello. Restate con noi adesso, la musica prosegue, buon ascolto di Radio Diffusione Bollonica e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine.

0: Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una piccola curiosità. Lo sapete che gli scoiattoli sono riforestatori involontari? Ogni anno nascono migliaia di nuovi alberi grazie agli scoiattoli, perché questi piccoli roditori nascondono noci e semi sottoterra come scorta per l'inverno, ma hanno la memoria corta e finiscono per dimenticare dove hanno sepolto gran parte dei loro tesori, che così germogliano e creano queste nuove piante. A questo punto vi lascio con la musica di Radiodiffusione Follonica con l'augurio di un buon ascolto.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
33: Radiodiffusione Follonica.
34: Sei sempre. Sei sempre. Sei sempre.

0: Speaker Smart Machine.
1: Buona giornata da Paolo, altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Intorno a Foldonica e Sovereto c'è un luogo dove la natura si è letteralmente mangiata la storia. Parlo appunto del Parco dei Montioni, un polmone verde immenso che nasconde un segreto imperiale, legato a Elisa Bonaparte, la sorella di Napoleone. All'inizio dell'Ottocento questo bosco non era solo silenzio, ma un brulicante centro industriale. La principessa Elisa trasformò Montioni in un moderno villaggio minerario per l'estrazione dell'allume, un minerale preziosissimo all'epoca per fissare i colori sui tessuti. Fece costruire case per i minatori e persino delle terme ad uso personale. Elisa si fece scolpire delle vasche in marmo per godersi appunto le sorgenti calde della zona. Se però oggi volete vedere una di quelle vasche, dovete andare nel giardino del Palazzo Forestale qui a Foldonica, dove è esposta per proteggerla dal tempo. Tutto intorno a Montioni la natura regna sovrana. Tra sughere secolari e il volo del biancone potrete scorgere daini e cinghiali che si aggirano in tutto il parco. Montioni quindi è un viaggio nel tempo dove il rumore delle miniere ha lasciato il posto al respiro del bosco. Un tesoro della nostra Maremma tutto da scoprire. Vi ho fatto venire la voglia? Allora quindi munitevi di scarpe comode, borraccia piena d'acqua e andate a immergervi in uno dei suoi tanti percorsi. Adesso la musica continua qui su Radio Diffusione Foldonica. A risentirci alla prossima Speaker Slot Machine.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Che hai sulla pelle.
5: 1987.

0: speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: trasmissione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 9 e 42 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Buona giornata da Paolo. Altro appuntamento con la Speaker Slot Machine e altra storia da raccontarvi. Nel 1911 un'infermiera decise di imbarcarsi sull'Olympic, una nave gigantesca che però entrò in collisione con un'altra imbarcazione e rischiò di affondare. L'infermiera si salvò e l'anno dopo disse: vabbè, cambiamo nave, e salì sul Titanic. Sappiamo tutti com'è andata, ma riuscì a salire su una scialuppa e si salvò ancora. Dopo 4 anni, durante la guerra, l'infermiera si imbarcò di nuovo sul Britannic. La nave urtò una mina e affondò in 50 minuti. La donna si buttò in mare e, nonostante venisse quasi risucchiata dalle eliche, sopravvisse ancora. Questa è la vera storia di Violet Jessop, soprannominata Miss Inaffondabile. Ha vissuto i 3 disastri navali più famosi del secolo ed è morta tranquillamente nel suo letto a 83 anni. Dopo aver beffato iceberg, mine e collisioni, Miss Inaffondabile ci ha insegnato che il destino può scuoterti, ma sta a te decidere di restare a galla. Buon ascolto e rimanete con Radio Diffusione Follonica.

0: radio diffusione follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Salve a tutti da Simona Vasile, la speaker slot machine ha estratto quest'oggi il mio nome. Insieme andremo a parlare delle bellezze della Maremma. Siamo d'estate e Follonica si riempie di turisti, però voglio segnalare per chi è interessato a visitare e conoscere un po' meglio la Maremma dei posti che non devono assolutamente mancare nella vostra vacanza.

hanno creato un centro culturale e religioso veramente molto molto interessante. Andare come turisti a Pitigliano significa girare nel centro storico medievale con i suoi vicoli ripidi, di visitare il maestoso Palazzo Orsini, che è una bellissima fortezza del XIV secolo, e l'imponente acquedotto mediceo con le sue ampie arcate e le sue vie cave, che sono delle gallerie mistiche scavate nella roccia di tufo, pensate un po', fin dall'epoca etrusca. Visitare Pitigliano significa anche mangiare. Ovviamente a Pitigliano si mangia la cucina maremmana, ma voglio segnalarvi due cose particolari. In primo luogo, il bianco di Pitigliano, che è stato uno dei primi bianchi DOC in Italia, e lo sfratto, che è un dolce tradizionale che ha forma di bastoncino ripieno di noci e di miele. Quindi, se siete a Follonica ma avete voglia di visitare qualcosa, vi consiglio veramente di andare a vedere la piccola Gerusalemme Pitigliano, che si trova a circa 100 km da Follonica. 2 ore in macchina, ma per vedere uno spettacolo meraviglioso. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo, alla prossima edizione della Speaker Slot Machine, e vi lascio all'ascolto di RDF Web Radio. Ciao a tutti!

Ciao a tutti, quest'oggi la speaker slot machine si è fermata su di me e io vi voglio raccontare una cosa brevissima ma molto simpatica, una leggenda metropolitana naturalmente. Sapete che c'è un treno chiamato il treno dei neonati? Negli Stati Uniti si diceva che una cittadina avesse un tasso di natalità sproporzionato perché un treno merci, passando ogni notte alle 5, svegliava tutte le coppie troppo presto per far colazione, ma con abbastanza poco tempo per altro. Vabbè, raccontato questo, io vi lascio nella compagnia buona di Radio Diffusione Follonica e tutte le varie rubriche. A presto, alla prossima slot machine. Buon ascolto da parte di Eleonora Burgassi. We'll be right back.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il grande rivenditore online russo a Kotovsk. Intanto Putin respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, ma qualcosa potrebbe muoversi dopo le visite del ministro degli esteri vaticano Paul Gallagher e del direttore della CIA John Ratcliffe. Caro carburanti, oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Ieri l'incontro tra la Premier Meloni, vice Tajani Salvini, leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro Giorgetti, dedicato proprio alla situazione dei prezzi e alle misure di sostegno. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute di Islamabad. Solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Il maltempo ha colpito pesantemente con trombe d'aria temporali nel centro-nord. Coldiretti parla di un'Italia divisa in due tra campi allagati, raccolti bruciati dalla siccità. Intanto arriva una nuova ondata di calore con l'atteso aumento delle temperature. Meta e i procuratori generali di 29 stati americani pensano a un patteggiamento dopo le accuse a Facebook e Instagram sulla dipendenza negli adolescenti. Il procedimento presenta

I nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.

0: Your slot machine.
1: Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Buona giornata da Alberto Serpi. La speaker slot machine questa volta ha scelto me. Vorrei parlarvi delle isole Aurora, che rappresentano uno dei più affascinanti misteri della geografia marina. Terre avvistate più volte tra il 700 e l'800 nell'Atlantico meridionale, ma mai realmente localizzate. La prima segnalazione ufficiale risale al 1762, quando la nave spagnola Aurora, da qui il nome, dichiarò di aver visto tre isole ad est dello stretto di Drake, il braccio di mare che separa il Sud America dall'Antartide. Negli anni successivi, altri equipaggi confermarono l'avvistamento, arrivando perfino ad indicare una posizione precisa tra le Falkland e la Georgia del Sud. Per circa un secolo queste isole comparvero e scomparvero dalle carte nautiche, alimentando ipotesi e speranze di nuove terre. Ancora oggi le isole Aurora restano un enigma, classificate come isole fantasma, sospese tra realtà, errore e leggenda. A presto con la prossima Speaker Slot Machine. Vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio.

0: Salve, sono Stefano Vannini e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Ridere fa bene a noi stessi e anche a chi ci sta intorno. Una risata ci distoglie per un po' da pensieri e preoccupazioni. Fare gli scherzi senza offendere nessuno, ma solo per goliardia, per far ridere chi sta guardando, ma soprattutto chi subisce lo scherzo, è veramente un'arte, una scienza. Tutti ne abbiamo fatti, qualche volta anche di pesanti in gioventù, qualcuno non ha mai smesso. Uno scherzo che facevamo era quello di legare una banconota con un filo sottile e tirarla via quando qualcuno cercava di raccoglierla. Attenzione, non fatelo in Pennsylvania se volete evitare una multa. Infatti è assolutamente illegale legare una banconota con un filo. Forse il legislatore è stato vittima di uno di questi scherzi? Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine, la linea di nuovo a Radio Diffusione Follonica.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote vs Acme.
29: L'idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città!
32: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

altro giro di slot. Un cordiale saluto a tutti da parte di Paolo. In questo appuntamento voglio parlarvi di Torre Mozza, la sentinella del Golfo di Follonica, una meta che unisce il fascino del Cinquecento a un ecosistema unico nel suo genere. Non è solo una spiaggia dalla sabbia finissima e acque cristalline, a dominare lo scenario c'è appunto lei, l'antica torre difensiva del 1500, costruita dai signori di Piombino per avvistare i pirati. Ma il vero segreto non è fuori, è sott'acqua. A pochi metri dalla riva raffiora a tratti una scogliera sommersa. Per decenni si è raccontato che quei blocchi fossero i resti dell'antica via Aurelia sommersa, ma la scienza ha svelato il segreto. Non è un'opera dell'uomo, ma una barriera naturale di roccia che corre parallela alla riva. Questa protezione naturale crea una vera e propria piscina d'acqua calma e cristallina, un paradiso per lo snorkeling, dove i pesci si rifugiano a pochi passi da bagnare. Che sia un capriccio della geologia o un regalo della natura, poco importa. Nuotare all'ombra della torre difensiva resta un'esperienza da togliere il fiato. Il momento migliore per visitarla? La mattina presto, quando l'acqua è uno specchio e la storia sembra raffiorare appunto tra le onde. Torre Mozza quindi vi aspetta. Restate sintonizzati per altri consigli di viaggio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: amo uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Il 1981.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa.
2: Radio Diffusione Follonica, ora esatta.
3: Sono le 10:37.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha

0: Buona giornata a tutti. Quest'oggi la Speak Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi della fuga del polo nord magnetico. Proprio così, la nostra bussola è impazzita. A differenza del polo nord geografico che è fisso, il polo nord magnetico terrestre si muove costantemente a causa dei fluidi di ferro fuso che ribollono nel nucleo esterno del nostro pianeta. Da secoli si aggirava placidamente nel nord del Canada, ma negli ultimi due decenni ha accelerato in modo incredibile, spostandosi verso la Siberia a una velocità di circa 50 km all'anno. Questa corsa costringe i geofisici ad aggiornare costantemente il modello magnetico mondiale, che è alla base dei sistemi di navigazione di navi, aerei, sottomarini e persino delle app e delle mappe del nostro smartphone. Se accelera ancora, potrebbe preannunciare una storica, anche se lontana, inversione dei poli. E il mio tempo è scaduto. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume, c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
4: Buona giornata da Alberto Serpi. In questo appuntamento di Speak a Slot Machine vi parlo di vacanze. Ad agosto le vacanze diventano spesso un paradosso. I prezzi sono alle stelle, le spiagge e le città sono sovraffollate, il traffico e lo stress finiscono per far assomigliare la vacanza alla vita di tutti i giorni. E mentre paghiamo di più, il turismo di massa rischia anche di danneggiare proprio quei luoghi che andiamo a cercare per rilassarci. Secondo alcuni studi, infatti, sarebbe molto meglio distribuire le ferie durante l'anno, magari con piccoli weekend ogni due mesi. Non servono viaggi costosi, bastano mete vicine, natura, cultura e soprattutto la capacità di saper staccare davvero dal lavoro. Gli esperti spiegano che pause più frequenti aiutano a ridurre lo stress, stanchezza mentale e il rischio burnout. In fondo le vacanze non sono un lusso, sono una necessità per il nostro benessere. E con questa pillola di saggezza vi lascio alla musica di Radio Diffusione Follonica e vi do appuntamento alla prossima edizione della Speak a Slot Machine. Un saluto a tutti da Alberto Serpi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia, le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

La speaker slot machine ha estratto il mio nome. Salve a tutti da Simona Vasile e sono qua a parlarvi delle bellezze della Maremma. Un modo per passare una giornata diversa, se volete togliervi un po' dal calore troppo potente del sole sulle spiagge, un modo per visitare e rendere più completa la vostra vacanza è quella di fare una passeggiata al Monte Amiata. Il Monte Amiata dista circa un'ora e mezzo da Follonica, bisogna andarci con la macchina, ma è un viaggio che ne vale veramente la pena. Pensate un po' che il Monte Amiata è originato da un antico vulcano spento situato tra la Maremma e la Val d'Orcia, quindi abbiamo un versante senese ma un versante grossetano. I posti da vedere al Monte Amiata sono tantissimi e ve ne cito qualcuno. Ovviamente il più spettacolare è la vetta dove c'è il monumento del Redentore, che è raggiungibile in auto o attraverso sentieri di trekking, e dalla cima si gode una vista spettacolare a 360 gradi su tutta la Toscana. Il Monte Amiata è ricco di borghi medievali, abbiamo tantissimi paesi da visitare, a cominciare da Santa Fiora, che è famosa per la sua peschiera e le sorgenti del fiume Fiora, Arcidosso, che ha il suo imponente castello, e sul versante senese vi cito Abbadia San Salvatore, dove c'è un'abbazia dell'VIII secolo ed una cripta appunto dedicata al santo. Sono tutti posti veramente affascinanti, ma per chi è appassionato magari di altre cose tipo il trekking oppure andare in bicicletta, al Monte Amiata trovate le foreste monumentali, che sono dei posti meravigliosi che offrono un refrigerio assoluto anche nei mesi più torridi dell'estate, per fare delle passeggiate o semplicemente dei picnic all'ombra dei numerosissimi castagneti, e potete trovare la più grande faggeta d'Europa. Quindi se volete rinfrescarvi un po' dal sole e dal mare, prendete la macchina e andate a visitare il Monte Amiata. Sicuramente rimarrà nei vostri ricordi delle vacanze maremmane. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Adesso vi lascio con la musica di RDF Web Radio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Caro carburanti, attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia delle misure selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. La guerra in Ucraina, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipetsk, causato da un attacco di un drone ucraino. Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Incendio in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti mentre solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Esplode una bombola di gas nel Vibonese, ferita una famiglia slovena che alloggiava in un bed and breakfast. La più grave è una bambina di 10 anni che si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Clima Italia, tra ondate di caldo ed eventi estremi, sono nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, si sono registrati 189 eventi estremi con danni per il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muove.

Per lavori tra Lavoria e Vicarello, sempre in direzione mare, possibili disagi per un incidente tra la diramazione per Pisa e Cascina. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di musica, più precisamente dei video YouTube più visti di sempre. Al primo posto, con oltre 16 miliardi di visualizzazioni, c'è la canzone per bambini Baby Shark, pubblicata nel 2019 e che ha quasi il doppio di click rispetto alla seconda posizione occupata da Despacito di Luis Fonsi, uscita nel 2017 e leader di questa speciale classifica fino all'arrivo di Baby Shark. Terzo gradino del podio per un'altra canzone per bambini, Wheel on the Bus del 2018, più di 8 miliardi di visualizzazioni. Fra le canzoni non per bambini, le più viste e cliccate, oltre a Despacito, sono See You Again, rilasciata nel 2015 con quasi 7 miliardi di visualizzazioni, e Shape of You di Ed Sheeran, pubblicata nel 2017 e che supera ampiamente i 6 miliardi e mezzo. Infine, la canzone italiana più vista di sempre su YouTube è Più bella cosa di Eros Ramazzotti, con quasi 700 milioni di visualizzazioni. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Ancora speaker slot machine, ancora buona giornata da parte di Mario. Vi porto anche quest'oggi a spasso fra le curiosità delle curiosità. Quindi andremo a parlare di scienza, di musica, potremo parlare, non so, di medicina anche. Però vorrei iniziare parlandovi di libri. C'è una collezione, la collezione più grande dei libri del mondo è di John Q. Benham. Vive nello stato dell'Indiana, Stati Uniti, e detiene il record della più grande collezione di libri nel mondo. Attenzione, parliamo di 1,5 milioni di libri. No, la curiosità è dove cappero potrà aver infilato tutti questi libri. Esiste il libro più costoso del mondo, il Codice Leicester, che è il libro più costoso del mondo. Bill Gates lo ha acquistato nel 94 pagandolo ben 30 milioni di dollari. Il libro raccoglie annotazioni, disegni e appunti anche del grande Leonardo da Vinci. Le prime montagne russe sono state realizzate in Francia, a Parigi, nel giardino Bijou, per opera dell'architetto Chatelain. Bene, anche per questa edizione di Chat Slot Machine è tutto, grazie da parte di Mario, ci risentiamo nelle prossime edizioni. E adesso musica con RDF Web.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
23: Couture dal 26 agosto al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
30: Ciao a tutti da Mario e grazie a Speaker Slot Machine che mi ha scelto per portarvi nel mondo delle curiosità. Curiosità ridotte in pillole. Bene, allora cominciamo subito. Sapete che gli hawaiani hanno oltre 200 parole diverse per dire pioggia? I fatti strani e le curiosità nell'ambito delle lingue italiane e non sono veramente tante. Se in alcune lingue esistono molte parole diverse per indicare il colore bianco, così alle Hawaii esistono ben 200 parole diverse per dire pioggia. C'è la persona più poliglotta del mondo. Sapete quante lingue parla? Ne parla ben 59. Sto parlando del libanese Ziad Youfen Faraz, che parla ben 59 lingue, o almeno così si dice. E per questo è entrato nel Guinness dei primati come la persona che parla più lingue del mondo. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Ancora un buon proseguimento di musica con Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 2018.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa.
2: La diffusione folclorica. Ora esatta.
3: Sono le 11:42 minuti.
4: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
5: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
4: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Ciao a tutti. Oggi la speaker slot machine si è fermata su di me. Sono Claudio Caselli e parliamo dell'immenso Bruno Mars, che qualche anno fa, ospite di The Late Show di James Corden, aveva dichiarato di essersi mantenuto con il poker quando si era appena trasferito a Los Angeles a 19 anni in cerca di fortuna. Una passione che però sembra non averlo mai abbandonato. Infatti ammonterebbe a 50 milioni di euro il debito accumulato da Bruno Mars con la MGM Resort International di Las Vegas. Un'indiscrezione che arriva proprio dall'interno dell'hotel con il quale il cantante statunitense ha firmato una partnership nel 2016. MGM in pratica lo possiede, dicono, e tutto quello che guadagna, rivela una fonte anonima a News Nation, lo usa per pagare i debiti. Un saluto ed un abbraccio soprattutto a Bruno Mars da parte di Claudio Caselli. Vi lascio alla musica

Eccoci pronti con un'altra edizione di Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Mario e come sempre entriamo nel mondo delle curiosità divertenti, curiosità di scienza, strane, curiosità sulla musica e chi più ne ha più ne metta. Sapete che c'è una lingua che ha più parole al mondo? Infatti, secondo alcune fonti, l'inglese avrebbe il vocabolario più ricco, con circa 1 milione di vocaboli. Ma altri sostengono che il primato di lingua con più parole al mondo vada all'arabo, che ne avrebbe addirittura 12 milioni. Altri, come Wikipedia, pensano che la lingua con più parole al mondo sia il tamil. La verità? I criteri sono troppo vari per stabilire una graduatoria attendibile. Sapete che in Ohio è illegale somministrare alcol ai pesci e farli ubriacare? No, voglio dire, com'è possibile questa cosa? Ed andiamo a concludere con un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan che onora le vittime decedute da un gigantesco attacco di un polpo ad un traghetto in Staten Island. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Mario e buon proseguimento con la musica di RDF Web.

Ben ritrovati, sono Stefania Paggetti e oggi la slot machine ha scelto me. Qual è il più bel nome del mondo? Non esiste un nome perfetto in assoluto, poiché la bellezza è molto soggettiva. Tuttavia, Sofia e la sua variante Sofia è considerato il più bello dalla scienza. Uno studio linguistico dell'Università di Birmingham ha infatti dimostrato che la sua pronuncia suscita le emozioni più positive a livello globale. Forse a molti di noi il proprio nome non è mai piaciuto un granché, ma con il tempo probabilmente abbiamo imparato ad amarlo. E almeno a me è successo, non lo cambierei con nessun altro nome. Buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie gravate dall'impatto del rialzo dei carburanti. Nuovo attacco ucraino contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, Kotovsk. Putin respinge intanto la soluzione di pace avanzata da Zelensky. Visita del direttore della CIA John Ratcliffe, ma Putin non lo ha incontrato, fanno sapere dal Cremlino. Dovrebbe essere conferito nei prossimi giorni l'incarico per l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo. Intanto i genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo per non averla vaccinata, hanno presentato una denuncia nei confronti dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Viaggiava con 3 missili da guerra nascosti nel furgone il cittadino francese di 46 anni arrestato a Bari. L'uomo proveniva dalla Grecia. Nei suoi confronti il GIP del tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere. Calcio, manovre di mercato in Serie A con la Juventus che ufficializza il portiere Gabrara dopo gli addii di Perin e di Gregorio. Ceduto Miretti al Besiktas, ora l'obiettivo è che sì, anche se sull'ex Milan ci sarebbe l'interesse della Roma. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: ora esatta.
1: Sono le 12 e 22 minuti.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantaquattro.

0: Sapore di sale.
1: Sei.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: RDF Notizie.
1: Trovati dalla redazione, una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, al confine col Tibet. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Jirong, sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio definitivo delle vittime. Sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. I contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Caro carburanti, è attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il taglio delle accise. Lo sconto in vigore di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia però delle misure più selettive. È morto a 81 anni Domenico Papalia, considerato uno dei capi storici dell'Andrangheta al nord Italia. Era ricoverato dal 17 agosto all'ospedale San Paolo di Milano. In carcere aveva trascorso 49 anni, era tornato libero solo lo scorso luglio. Calcio, Juventus e Roma ci provano perché sì, i bianconeri hanno la priorità del giocatore, ma stanno valutando se attendere prima un'altra uscita a centrocampo o chiudere per l'arrivo dell'ivoriano a Torino. Intanto i giallorossi hanno portato avanti i contatti con l'agente nella serata di ieri e tentato il sorpasso. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

0: dall'edificio nefologica. Ora esatta.
1: Sono le 13:07.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it. Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2003.
3: Porta

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento sessantacinque.

0: grande diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 47 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
4: Soulful House.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Crescono ancora i prezzi medi dei carburanti col Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che rende noto come oggi il prezzo medio in modalità self è pari a 2,17 euro al litro per la benzina e 2,137 euro al litro per il gasolio. Alle 18 il Consiglio dei Ministri, che dovrà decidere se prorogare le misure già in vigore. L'uso dell'intelligenza artificiale sul lavoro in Europa è raddoppiato in appena 2 anni, passando dal 26% dei lavoratori nel 2024 al 52% nel 2026. Tuttavia solo metà dei lavoratori ottiene un risparmio di tempo. Lo si legge in un'analisi di alcuni economisti della Banca Centrale Europea basata sull'indagine e sulle aspettative dei consumatori. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal, al confine col Tibet. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Jilong. Le autorità cinesi parlano di gravi perdite, si teme una strage. Italia invece alle prese con ondate di caldo ed eventi estremi. Solo nell'ultima settimana, secondo Coldiretti, si sono registrati 189 eventi con danni per l'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%. Il calcio: Moise Kean ha saltato l'allenamento mattutino con la Fiorentina, presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale è quella dell'attaccante azzurro, che intende forzare la mano per il trasferimento al Como. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

invece non si può più dire niente. Poi invece parla sempre, ma almeno sii coerente, almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovreste andare.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in mattinata nel Verbano Cusio-Ossola in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11.30 nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. I Pasdaran affermano di avere il controllo dello stretto di Ormuz e di aver raggiunto un'intesa con l'Oman sulle rispettive quote delle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio marittimo. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato, a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e tornino al memorandum d'intesa. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Al momento quasi 300 turisti stranieri risulterebbero irreperibili. Si teme una strage. Il calcio: si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park, senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club viola ha deciso di multarlo. È tutto, ma più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 16 e 14 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

E il Chico Italiano. Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo, mentre si muove fa.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: And you can dance for inspiration.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: esatta. Sono le 16 e 56 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito la regione al confine tra Nepal e Tibet. Decine di persone risultano ancora disperse. Due gli italiani coinvolti dalla frana sono in buone condizioni, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Donald Trump non ha alcuna fretta di negoziare con l'Iran. Lo ha sottolineato lo stesso presidente degli Stati Uniti in un'intervista ad Al Jazeera. Secondo il leader della Casa Bianca, Mostaba Khamenei, guida suprema iraniana, è ancora vivo, nonostante dalla sua nomina non sia mai apparso in pubblico. Sull'arrivo a Mosca del capo della CIA, il portavoce del Cremlino precisa che non è stato ricevuto da Putin. E anche Trump glissa, è una visita quasi di routine. Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. E il Donbass è un territorio della Federazione Russa, ribadisce il portavoce Peskov. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Calcio l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, pure la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 260 e 100 si registra un chilometro di coda tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece in direzione Bologna, code a tratti tra Arezzo e Incisareggello e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ancora in direzione Bologna per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Val di Chiana e Monte San Savino. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 17:36.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: amo uvidzete, čau. Buona notte.
1: Speaker slot machine.
2: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto.

And I need you so bad. Brothers, do you know?

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 341 turisti. Il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito la contea di Girong in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Due gli italiani in salvo. 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Intanto sull'arrivo a Mosca del capo della CIA, il portavoce del Cremlino precisa che non è stato ricevuto da Putin e anche Trump glissa, è una visita quasi di routine. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, morto ieri. L'assessore al welfare Bertolaso chiede di evitare strumentalizzazioni. È irrispettoso trasformare una vicenda intima in una battaglia mediatica. Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro. Ciclismo: l'Italia torna sul gradino più alto del podio al Tour dell'Avenir e al Tour de France dei giovani. Uno straordinario Lorenzo Fenna chiude in maglia gialla dopo la vittoria in solitaria nella 7ª tappa con arrivo in Italia. L'ultimo azzurro a trionfare fu Giambattista Baronchelli nel 1973. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: esatta.
1: Sono le 18 e 16 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 47 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade. Il conto provvisorio delle vittime ammonta a 95 morti e centinaia di feriti. 384 i turisti dispersi. Ci sono 90 italiani nella regione. Il ministro Tajani fa sapere che due italiani coinvolti stanno bene. Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine al Cremlino. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk controllata dai russi. 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria, probabilmente a causa di una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo, e 2 dei lavoratori contagiati sono deceduti. La conferma arriva dalla società che gestisce lo scalo tedesco. Allertati gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera italiani, ma nel nostro paese il rischio è basso. È stato arrestato in Catalogna Thomas Taulant, il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana e noto come il mago delle evasioni. Il 42enne era evaso 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima fuga è il 7 dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Volley, l'Italia fa 5-5, batte la Francia 3-1 e chiude la fase a gironi degli europei in testa alla Pool D. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver perso il secondo set, reagiscono e completano un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno a Brno, la quarta classificata della Pool B. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente avvenuto al chilometro 260 e 100 in galleria si registrano 4 km di coda sulla 1 direttissima tra Badia e Aglio, 2 km di coda sulla 1 tra Aglio e Barberino di Mugello. A causa del traffico intenso invece in direzione Bologna, code a tratti tra Monte San Savino e Incisareggello e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Città di Firenze, a partire da domani 27 agosto fino al 29 agosto, per lavori di Publiacqua in via Nazionale, circolazione interrotta tra via Chiare e via Guelfa. Il dettaglio sui percorsi alternativi sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: fatta.
1: Sono le 19 e 22 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio sulle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio che era in scadenza oggi. La misura vale circa 130 milioni di euro. L'obiettivo è quello di passare poi a delle misure mirate per le fasce più deboli. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine col Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade e il conto provvisorio delle vittime ammonta a quasi 100 morti e centinaia di feriti. 579 i turisti dispersi, 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Due gli italiani in salvo, sono 90 i connazionali nell'area. Secondo Bloomberg, Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un bus civile nella regione di Lugansk. 3 i morti in Ucraina negli attacchi russi di oggi. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Il volley 5 vittorie su 5 nel girone di chiusa a punteggio pieno. Primo set perso e il bilancio dell'Italia di Velasco che agli europei ha battuto anche la Francia 3-1 nella partita conclusiva della prima fase a Göteborg. Agli ottavi le azzurre affronteranno a Brno la quarta classificata della Pool B. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Sera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica. La voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e siamo a Follonica On Air, notizie ed informazioni sul mondo delle associazioni. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Antonio Bellini. Ciao Antonio, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Follonica. E quindi iniziamo subito, Antonio. Innanzitutto, certo, se vuoi darci il tuo saluto e poi iniziamo con le domande, con qualche domandina che abbiamo preparato per te. Comunque,
2: grazie di avermi invitato. Sono onorato di essere qui a questa trasmissione, quindi credo sarà un'occasione per tutti, per la cittadinanza, per capire, per conoscere anche una nuova associazione, l'associazione della Croce Rossa Italiana.
1: Anche se la Croce Rossa Italiana, sì, a livello, cioè, credo,
2: no,
1: che
2: non ha bisogno,
1: non
2: di,
1: ha
2: presentazione.
1: Bisogno di presentazione. Comunque, vabbè, comunque. Antonio, per iniziare rompiamo subito il ghiaccio, anche perché la giornata non è che sia proprio fresca, quindi vabbè, il ghiaccio ci vuole. Come descriveresti l'attuale stato di salute del vostro, nostro, perché io anch'io,
2: certo,
1: faccio parte di questo comitato. E qual è il bilancio umano e operativo del tuo mandato fino a questo momento?
2: Ma senti, se dovessi descrivere in poche parole lo stato di salute del nostro comitato, direi che è ottimo. Siamo una realtà dinamica, in crescita e sicuramente radicata nel territorio. Lo dimostrano anche i numeri dei nostri servizi. Nel 2025 abbiamo fatto circa 2.500 interventi di 118, 2.600 servizi sanitari, abbiamo assistito più di 90 nuclei familiari per quanto riguarda l'attività sociale, e quindi diciamo che l'impegno dei nostri volontari, l'impegno quotidiano, è un impegno enorme. Abbiamo continuato a garantire servizi di emergenza, trasporto sanitario, e affiancandoli a tantissime iniziative sociali e di sensibilizzazione. Non ultima la giornata, abbiamo fatto in piazza la giornata mondiale per la donazione del sangue, dove abbiamo creato un'attività per promuovere questa attività e che ha visto anche una discreta partecipazione da parte della cittadinanza. Il risultato più importante sicuramente è quello umano. La nostra forza sono le persone, i volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo per gli altri con passione e spirito di servizio. Ed è grazie a loro se il comitato di Follonica continua a essere una presenza affidabile e vicina alla comunità, sempre pronta a affrontare nuove sfide.
1: Certo.
2: Con entusiasmo e responsabilità, sicuramente.
1: È giusto, nuove sfide che ci saranno sicuramente.
2: Ci saranno sicuramente.
1: Sicuramente. Allora, Antonio, tutti i cittadini, noi compresi, quando pensiamo alla Croce Rossa, l'immagine immediata è quella dell'ambulanza, cioè passa l'ambulanza, è passata la Croce Rossa, almeno a Follonica dicono così, no? È passata, certo, la Croce Rossa, non è passata l'ambulanza. Però in realtà la nostra missione è molto più ampia, perché la Croce Rossa è molto più a 360 gradi. Quali sono i servizi meno visibili ma altrettanto vitali che offriamo, che offrite quotidianamente al tessuto sociale di Follonica?
2: Beh, sì, sicuramente, come hai detto te, l'ambulanza è l'immagine che viene associata alla Croce Rossa. Ma sicuramente rappresenta solo una parte del lavoro che la Croce Rossa fa sul territorio, perché dietro ai servizi di emergenza c'è un'attività quotidiana, spesso silenziosa, che non fa rumore, ma che c'è e che sostiene tante persone sul nostro territorio. Ci occupiamo di inclusione sociale, aiutando famiglie in difficoltà.

0: cura per fare visite o terapie. Questi sono lavori quotidiani, tutti i giorni. E infine cerchiamo di investire anche nella prevenzione, nella formazione. Organizziamo corsi di primo soccorso.
1: Oh, quello poi ne parliamo anche dopo. Comunque,
0: diciamo, l'attività che a 360 gradi del nostro comitato è questa, quindi non solo ambulanza, ma tutta un'altra serie di attività.
1: Un'altra cosa, poi ci fermiamo con una pausa musicale. Il cuore pulsante di tutto ciò che fate sono indubbiamente, come hai detto te all'inizio, sono i volontari. Però qual è oggi la risposta della cittadinanza di Follonica? Cioè, in un'epoca in cui tutti sembrano di avere sempre meno tempo, i giovani si avvicinano ancora alla Croce Rossa o state riscontrando delle difficoltà nel ricambio generazionale dei volontari?
0: Sì, certo, questa è una domanda a cui ci tengo particolarmente, perché riguarda un po' anche poi il futuro della nostra associazione. E Follonica continua a rispondere con grandissima generosità e tanti giovani scelgono ancora di avvicinarsi alla nostra associazione, alla Croce Rossa, perché hanno voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di qualcosa per dare un contributo concreto alla comunità. La vera sfida di oggi non è la mancanza di volontà nel fare volontariato, ma secondo me è il tempo, perché fra lo studio, il lavoro, gli impegni familiari, credo sia sempre più difficile garantire una disponibilità continua. E infatti abbiamo cercato anche di rendere il volontariato un po' più flessibile, dando la possibilità appunto di contribuire in molti modi diversi, non solo sui modi di soccorso, sui mezzi di soccorso, ma anche nelle attività appunto sociali, nell'organizzazione, nelle attività di supporto e logistica a tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi io credo sia un bilancio positivo. E la nostra comunità continua comunque a dimostrare grandissima sensibilità e solidarietà verso la nostra associazione. È vero che il ricambio generazionale richiede un grossissimo impegno, un impegno costante, ma comunque vedere persone di età diverse dall'adolescente, perché comunque già da 14 anni possiamo entrare a far parte della Croce Rossa, fino anche al pensionato, e quindi realtà diverse che lavorano insieme, ci conferma che credo lo spirito del volontariato a Follonica sia comunque sempre vivo.
1: Sì, infatti è questa una bella immagine, dall'adolescente al pensionato è proprio una bella immagine. Noi siamo un po' nel mezzo.
0: Siamo,
1: Antonio,
0: nel mezzo. Vabbè, più vicini al
1: pensionamento, anche se siamo stati in adolescenza.
0: È vero,
1: facendo parte
0: abbiamo
1: di
0: iniziato
1: questa,
0: con l'adolescenza.
1: Bene, Antonio, ci fermiamo un attimino, grazie a Michele che ci sta facendo la parte tecnica, ci fermiamo un attimino con una pausa musicale e poi continuiamo ancora con la nostra bella chiacchierata.

0: Porta Radio Diffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: La tua musica, la tua città, sempre con te, sempre con te.
0: RDF presenta Follonica On Air. Viaggio nel mondo delle associazioni cittadine con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Bene, torniamo ancora con Follonica On Air su Radio Diffusione Follonica. Stefano Donnini questo pomeriggio insieme a Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa Italiana e del comitato locale appunto di Follonica. Quindi Antonio, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato dei volontari, del ruolo dei giovani, l'emergenza sanitaria. Però ora parliamo di formazione e accessibilità, cioè spesso le persone sono frenate dal timore di non avere le competenze adatte o di non poter garantire, come detto prima, ben specificatamente un impegno fisso. Cosa diresti a chi ci sta ascoltando e vorrebbe avvicinarsi alla nostra associazione, ma è trattenuto da questi dubbi, come è strutturato il percorso di formazione e per chi parte da zero?
3: Sì. A chi ci ascolta volevo dire questo, chi pensa di non essere all'altezza, gli vorrei dire una cosa semplice: l'unica qualità che secondo me è davvero indispensabile per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è l'umanità. Tutto il resto si impara, ci sono percorsi di formazione molto seri, anche graduali, seguiti da istruttori altamente qualificati. Quindi nessuno nasce soccorritore. Per entrare a far parte della Croce Rossa si inizia con un percorso base che è aperto a tutti e dopodiché poi ognuno può scegliere il proprio percorso in base alle proprie attitudini e al tempo che ha a disposizione da mettere, da dedicare alla Croce Rossa. E quindi ci sarà chi si occupa di attività sociale, chi lavora con i giovani, chi si vuole specializzare nel soccorso sanitario e quindi fare attività sulle ambulanze. Quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Non occorre essere supereroi per fare il volontario in Croce Rossa, ma basta solamente aver voglia di mettersi al servizio degli altri. Perché comunque anche poche ore dedicate al volontariato, poche ore al mese possono fare la differenza per chi ha bisogno. Quindi l'invito che io rivolgo a chi ci sta ascoltando è semplice: venite a trovarci in sede, venite a conoscerci, venite a conoscere i nostri volontari e rendetevi conto da vicino cosa vuol dire far parte della Croce Rossa Italiana. Credo che troverete sicuramente un ambiente accogliente dove si può crescere, imparare tantissime cose e soprattutto dare un contributo alla nostra comunità. Ecco, questo è quello che io credo serve per far parte per diventare volontario.
2: E quindi, come abbiamo detto, innanzitutto essere umani, l'umanità è la base,
3: è la cosa principale.
2: Poi tutto viene da sé,
3: tutto viene da sé e si impara. E giusto. Ognuno ha possibilità
2: di andare a trovare il posto giusto,
3: esatto,
2: all'interno
3: dedicarsi a quella particolare attività che più gli si addice.
2: Ecco, infatti ne abbiamo già parlato, ne hai già fatto un po' un discorso prima. Infatti negli ultimi anni, tra le crisi economiche e gli strascichi pandemici, sono aumentate le cosiddette nuove povertà, colpendo anche degli insospettabili, delle persone, delle famiglie insospettabili che fino a quel punto erano famiglie insomma agiate. Il nostro comitato in che modo sta intercettando e supportando le famiglie più fragili del nostro territorio? E questa crescita, c'è stata una crescita nelle richieste di aiuto per i beni di prima necessità?
3: Sì, sicuramente sì. Negli ultimi anni abbiamo registrato un costante aumento delle richieste di aiuto. Oggi da noi si rivolgono non solo le persone che vivono in situazioni di disagio cronico, anche famiglie, pensionati, lavoratori che a causa dell'aumento del costo della vita, di vicissitudini personali, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. E quindi per questo abbiamo rafforzato la nostra attività nel sociale. Abbiamo infatti aperto uno dall'anno scorso lo sportello sociale. Sportello sociale che non è altro un punto dove ascoltiamo le persone, cerchiamo di capire i loro bisogni, lavoriamo in collaborazione con i servizi sociali e con la società della salute. Quindi accanto all'ascolto continuiamo a garantire anche la distribuzione dei generi alimentari, che è un'attività ormai consolidata del nostro comitato. E quindi interveniamo, ecco, oltre con i beni di prima necessità, interveniamo anche con la distribuzione di farmaci. Questa è un'ultima nuova attività che abbiamo deciso di intraprendere, quindi la distribuzione anche di farmaci gratuiti, chiaramente farmaci non mutuabili, no? Che non serve a prescrizione medica.
2: Certo.
3: Tutto questo grazie all'impegno dei volontari alla generosità anche della nostra comunità, la generosità dei follonichesi che con le raccolte alimentari, con le donazioni, ci permettono comunque di essere vicino alle famiglie, di essere vicino a queste persone. Quindi il nostro obiettivo non è quello di offrire solamente un aiuto concreto, ma farlo anche con il rispetto, l'ascolto e l'attenzione verso le persone che si rivolgano a noi.
2: Certo, questa è la cosa molto importante, questo settore, diciamo, della Croce Rossa, perché le persone che hanno bisogno si devono rivolgere alla Croce Rossa, appunto,
3: certo,
2: alla Croce Rossa locale, ma alla Croce Rossa in generale. Dunque, siamo già in estate, abbiamo aperto la stagione estiva. Follonica, ormai si sa, Follonica diventa una città che si quadruplica come persone. Quindi, avendo questa forte vocazione turistica, la dismisura delle presenze è veramente tantissima. Questo immagino rappresenti per il comitato, per la Croce Rossa, una sfida logistica immensa. Come si organizza il comitato per far fronte a questa emergenza, garantendo sicurezza sia ai residenti storici, cioè ai residenti normali, che naturalmente anche ai turisti?
3: Sì, sicuramente l'estate è un periodo impegnativo per il nostro comitato. L'arrivo di tantissimi turisti, la popolazione cresce notevolmente e quindi anche le richieste di soccorso aumentano in modo esponenziale. Quindi cerchiamo di potenziare turni incrementando anche i mezzi che mettiamo a disposizione e per essere sempre presenti in modo capillare sul territorio. Facciamo assistenza sanitaria a tutte le manifestazioni estive, culturali che ci sono d'estate a Follonica, quindi anche quello è un grossissimo impegno che abbiamo. Fortunatamente per fare questo abbiamo anche il contributo di tanti volontari che vengono da altri comitati d'Italia. Noi in cambio del vitto alloggio chiediamo di un aiuto per coprire i nostri turni. Fortunatamente, ecco, questa cosa è abbastanza sentita e quindi d'estate l'aiuto dei volontari esterni per noi è un grossissimo contributo. Lo spirito, diciamo, questo rientra un po' anche nello spirito di Croce Rossa, no? I volontari che anche se non sono della nostra comunità comunque vengono da fuori a aiutarci per rispondere alle numerose chiamate, ai bisogni della popolazione estiva di Follonica. Chiaramente per noi non c'è differenza fra un turista o un residente, noi il nostro aiuto lo portiamo a chiunque, quindi credo che l'impegno sia notevole, l'impegno estivo, però fortunatamente per ora riusciamo a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano.
2: Infatti sentiamo a giro la sirena
3: suona dell'ambulanza
2: che suona ogni momento del giorno e della notte. Bene, dunque continuiamo con Antonio Bellini, ancora presidente della Croce Rossa di Follonica, e parliamo questa volta invece di rete sul territorio, cioè le collaborazioni che la Croce Rossa instaura. E infatti nessuno si salva da solo, e questo vale anche per le associazioni. Com'è il rapporto della Croce Rossa con le istituzioni locali, cioè la ASL e le altre realtà associative del Golfo di Follonica? Riuscite a far rete in modo efficace per ottimizzare gli interventi?
3: Sicuramente sì. Io credo che nel mondo del volontariato una cosa fondamentale sia quella che nessuno si salva da solo, cioè fare rete, la sinergia fra le varie associazioni è un modo concreto per lavorare ogni giorno. Noi collaboriamo con le istituzioni, con l'ASL, abbiamo un rapporto costante che ci permette di programmare interventi e rispondere in modo abbastanza efficace ai bisogni del territorio. E collaboriamo anche tantissimo con le altre associazioni di volontariato del nostro territorio, le altre associazioni diciamo più sanitarie, Misericordia, Pubblica Assistenza, con le associazioni di protezione civile, con le associazioni tipo Caritas, abbiamo un rapporto abbastanza stretto. Chiaramente ognuno mantiene la propria identità, però quando c'è da affrontare un'emergenza o garantire un servizio importante, lavoriamo fianco a fianco, perché il nostro unico obiettivo è dare aiuto, offrire aiuto a chi ce lo chiede. Quindi questo credo sia una cosa importantissima.
2: E questa è appunto la base,
3: certo.
2: La base che la Croce Rossa appunto offre. Andiamo un po' su il personale, diciamo. Quindi spostiamoci appunto su quel piano lì. Gestire un comitato, credo. Cioè, sono sicurissimo che richiede molta energia, sacrifici e molta, molta responsabilità. Qual è stato il momento, Antonio, o l'emergenza più difficile da affrontare da quando ricopri la carica di presidente? E al contrario, il ricordo che ti ha regalato o che ti ha dato più la soddisfazione più grande?
3: Ma sì, essere presidente della Croce Rossa è sicuramente un grande onore, ma comporta tantissime responsabilità. Il periodo più difficile, sinceramente, non riesco a inquadrarlo. Posso dire che per la nostra associazione, anche se non ero ancora presidente, ma comunque volontario, è stato il periodo della pandemia.
2: Del Covid, certo.
3: Quindi quello è stato un periodo in cui abbiamo passato mesi intensi con decisioni difficili, grande senso di responsabilità, e tutto questo mantenendo comunque garantendo la sicurezza dei nostri volontari. Quindi credo questo sia stato per la Croce Rossa di Follonica uno dei periodi più intensi. Soddisfazioni tantissime. Sono le soddisfazioni che ti ripagano da ogni sacrificio che fai. E diciamo che quelle che porto sicuramente più nel cuore sono quando vengo fermato da qualcuno, mi telefonano, mi scrivono per ringraziarmi per quello che ha fatto la Croce Rossa per loro, per l'aiuto che hanno ricevuto. Cioè, sentirsi dire da un cittadino che il nostro intervento, il nostro trasporto sanitario, un nostro gesto di vicinanza, una parola di conforto dei nostri volontari hanno fatto la differenza nella vita di qualcuno, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere.
2: Sì.
3: Questi ringraziamenti comunque devo dire che non sono rivolti a me personalmente, ma a tutti i volontari, a tutti quelli che ogni giorno con passione, con umanità, dedicano tantissimo tempo alla Croce Rossa Italiana. E sono questi i momenti in cui capisco quanto è importante il lavoro che svolgiamo e quanto la Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per la nostra cittadinanza.
2: Sento che ripeti spesso la parola umanità, è giusto, sì. È uno dei sette principi.
3: Uno dei nostri
2: sette principi che la Croce Rossa appunto ha adottato ormai da tanti anni.
3: E come ho detto prima è forse quello
2: sia più fondamentale.
3: Che serve per entrare a far parte della Croce Rossa.
2: È giusto, è uno dei sette principi, ma credo sia uno dei fondamentali, diciamo, per far parte di questa associazione. Bene, guardiamo avanti perché la Croce Rossa, come ha detto, le sfide credo le abbia tutti i giorni, ma le voglia anche affrontare andando avanti. Quali sono i prossimi traguardi che la Croce Rossa di Follonica avrà in cantiere? Non so, mi viene in mente, che ne so, progetti specifici o acquisto di nuovi mezzi oppure altre ristrutturazioni o altri servizi.
3: Allora, noi guardiamo con entusiasmo al futuro e i progetti da realizzare sono tanti. Diciamo però quello principale che ci siamo dati è quello del rinnovo del nostro parco mezzi. Potremo acquistare una nuova ambulanza e un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili, perché comunque sono quei mezzi che ci permettono poi di portare aiuto. Quindi abbiamo bisogno di un ricambio. Abbiamo bisogno di un ricambio perché i mezzi che abbiamo si usurano e quindi hanno necessità di essere rinnovati. Vogliamo, ecco, tra i nostri obiettivi ci sarà anche quello di potenziare lo sportello sociale con un maggiore impegno, cercando di mettere a disposizione dei cittadini, di chi ha bisogno, nuovi servizi. Un altro obiettivo che credo sia importante è quello di aumentare, portare la formazione, che è una cosa fondamentale, formazione verso i cittadini, quindi dare un senso a quello che sono le manovre salvavita, istruire le persone su queste manovre, perché abbiamo visto anche ultimamente tantissimi fatti di cronaca locali, riuscire a saper fare delle manovre salvavita, che sono manovre poi alla fine semplici, però possono fare la differenza, possono salvare una vita in attesa che
2: abbiamo visto proprio in questi giorni.
3: Esatto,
2: ci sono
3: in questi
2: stati,
3: giorni abbiamo proprio avuto
2: la prova concreta
3: di quanto sia importante saper fare queste manovre.
2: Bene, siamo quasi addirittura di arrivo, Antonio, quindi la nostra mezz'ora insieme è veramente passata così velocemente che avrei ancora tante domande, anche se conosco anche le risposte a volte, perché è naturale. Però prima di salutarci ti lascio il microfono per fare un appello, cioè la gente di Follonica, a parte sa dov'è la Croce Rossa, ma dove deve venire, cosa deve fare per diventare volontario, perché ne abbiamo bisogno, più gente viene, si avvicina alla Croce Rossa e più la Croce Rossa può fare per la popolazione, certo, e per tutta la gente, anche i bagnanti che vengono qui a trovarci durante l'estate. Quindi se vuoi fare l'ultimo appello,
3: sì,
2: e poi
3: l'invito che io faccio ai cittadini è semplicissimo: se avete pensato di fare volontariato, venite da noi, venite a conoscerci, perché sicuramente troverete una bella realtà. Non servono competenze particolari, come dicevo prima, ma solamente la voglia di dedicare un po' del proprio tempo agli altri. Ognuno può dare il proprio contributo, non c'è bisogno di essere, come ho detto prima, dei supereroi.
2: Non c'è bisogno del mantello,
3: ci vuole solamente la volontà e la voglia di aiutare gli altri. Questa è la cosa principale. Chi ci vuol sostenere in modo diverso va bene, noi accettiamo anche altri aiuti materiali, quindi donazioni e sostegni economici, sicuramente ci aiutano e ci permettono di continuare a essere presenti nel nostro territorio. Credo che non ci sia altro da dire, nel senso...
2: Siamo, come ho detto, in dirittura finale, quindi abbiamo fatto, come ho detto, una bella chiacchierata, abbiamo così esposto a chi ci ascolta, anche se credo, come abbiamo detto all'inizio, la Croce Rossa non ha un grande bisogno di essere, perché la conoscono un po', certo, tutti a livello internazionale. Però è giusto che anche la popolazione di Follonica conosca più approfonditamente la nostra, il nostro comitato, quello che sta facendo e quello che andrà a fare sempre di più per la popolazione locale e dintorni. Quindi Antonio, ti ringrazio di aver accettato questo nostro invito.
3: Vi ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che mi avete dato per raccontare.
2: È stato un piacere anche per noi.
3: Per raccontare che cos'è la Croce Rossa a Follonica. E quindi credo che insieme si può continuare a costruire Follonica anche con queste iniziative e con queste attività. Nessuno deve essere lasciato solo, credo. E quindi grazie di cuore a voi.
2: Ti ringraziamo veramente tanto.
3: E grazie anche a tutti gli ascoltatori.
2: Chi se ne sono tantissimi. Quindi grazie Antonio, grazie alla Croce Rossa Italiana di Follonica, con il nostro comitato, per l'insostituibile lavoro che svolge ogni giorno e naturalmente, come abbiamo detto, con grande umanità e in silenzio. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per Follonica On Air. Stefano Donnini vi lascia la musica di Radio Diffusione Follonica. Continuate a stare con noi con la nostra musica. Buona serata a tutti.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio sulle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio che era in scadenza oggi. La misura vale circa 130 milioni di euro. L'obiettivo è quello di passare poi a delle misure mirate per le fasce più deboli. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine col Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade e il conto provvisorio delle vittime ammonta a quasi 100 morti e centinaia di feriti. 579 i turisti dispersi, 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Due gli italiani in salvo, sono 90 i connazionali nell'area. Secondo Bloomberg, Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un bus civile nella regione di Lugansk. 3 i morti in Ucraina negli attacchi russi di oggi. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Il volley 5 vittorie su 5 nel girone di chiusa a punteggio pieno. Primo set perso e il bilancio dell'Italia di Velasco che agli europei ha battuto anche la Francia 3-1 nella partita conclusiva della prima fase a Göteborg. Agli ottavi le azzurre affronteranno a Brno la quarta classificata della Pool B. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Alla diffusione fluorica, ora esatta.
2: Sono le 21 e 55 minuti.
3: Alza il volume del tuo aperitivo.
4: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
3: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
5: Soulful House, aperitivo, musica.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
6: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
7: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica, tutto volume.
2: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, Radio Diffusione Follonica. Ma che energia!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio sulle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio che era in scadenza oggi. La misura vale circa 130 milioni di euro. L'obiettivo è quello di passare poi a delle misure mirate per le fasce più deboli. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine col Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade e il conto provvisorio delle vittime ammonta a quasi 100 morti e centinaia di feriti. 579 i turisti dispersi, 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Due gli italiani in salvo, sono 90 i connazionali nell'area. Secondo Bloomberg, Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un bus civile nella regione di Lugansk. 3 i morti in Ucraina negli attacchi russi di oggi. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Il volley 5 vittorie su 5 nel girone di chiusa a punteggio pieno. Primo set perso e il bilancio dell'Italia di Velasco che agli europei ha battuto anche la Francia 3-1 nella partita conclusiva della prima fase a Göteborg. Agli ottavi le azzurre affronteranno a Brno la quarta classificata della Pool B. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Mio figlio è più sincero di me, ma non sa ancora parlare.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

ha tradito quando eri solo e vivo altrove e osservo il mondo.

0: volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il
1: silenzio. Radio diffusione follonica, ora esatta.
2: Sono le 22:33 minuti.
3: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
4: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
3: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio sulle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio che era in scadenza oggi. La misura vale circa 130 milioni di euro. L'obiettivo è quello di passare poi a delle misure mirate per le fasce più deboli. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine col Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade e il conto provvisorio delle vittime ammonta a quasi 100 morti e centinaia di feriti. 579 i turisti dispersi, 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Due gli italiani in salvo, sono 90 i connazionali nell'area. Secondo Bloomberg, Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un bus civile nella regione di Lugansk. 3 i morti in Ucraina negli attacchi russi di oggi. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Il volley 5 vittorie su 5 nel girone di chiusa a punteggio pieno. Primo set perso e il bilancio dell'Italia di Velasco che agli europei ha battuto anche la Francia 3-1 nella partita conclusiva della prima fase a Göteborg. Agli ottavi le azzurre affronteranno a Brno la quarta classificata della Pool B. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: esatta. Sono le 23:08.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutto.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 53 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: È mezzanotte e 25 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966. Perché

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.
2: 70-80-90 Remix Selection.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica a tutto volume.
1: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento settanta.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: matta.
1: È 1:53.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.